Ekintu kibagambe ibiri serious nyo mwana Simba kwetuli rubogore mporogo birugede atukora bote VIP ne VVIP ndese che tuito muro VIP ne VVIP ndese che tuito muriro ziri 25 na kisomwezi mwezi gwa mundo mwaka 2026 oruna kuru akuta Super Friday assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh.

Sitabiri tanu taru stachira bubiri sta emu hashi suku rumbi. VIP ne VIP.

mama aba masaza nanti kusande tulumbe tulabeko kusande du abecha nebugerere mbuno lutalo lwasizibwa abegomba